Ah, tra l'altro già facevo. Ma già tagliato tutte le spalle che abbiamo calmato.